0: piano. Lo scenofono, il fonofono.
1: Island Star Radio.
2: The Star, Crystal Clear Island Star Radio.